0: Caruaru FM.
1: Forró mania. Caruaru FM.
2: Essa tá bombando na Caruaru FM.
0: Roda